Dit amore, dit amore. O de mie zima, dai-mi caban suoi. Dit amore, dit amore. Se ve me boli, ti lo tragi, racchion me svec na magia.

Brescia Juventus 1-1, Fiorentina Cagliari 2-1, Milan Genoa 1-0, Napoli Reggiana 1-0, Parma Cremonese 2-0, Roma Foggia 1-1, Sampdoria Padova 5-0, Torino Inter batte Torino 2-0, Ascoli Lucchese 2-0, Cesena Verona batte Cesena 3-1, Perugia Piacenza 1-1, Pescara